Yeah, hey. Follower. Fuori da

Hot Block Radio. The block is hot.

G1. G1.

words. Yeah. So.

non lo so se tornerò in quelle strade che non sanno più il mio nome, in quelle case che non sono state case, in quei casini che non posso più aggiustare,

0: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Black Radio!
2: Cazzo, che figata, ragazzi!
3: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale

0: la plomas.
1: Non parlo a nessuno come un pappagallo in gabbia. 125 per le strade, via col vento. Cuffiette col filo, ascolto Califano in spiaggia. Faccio una

0: Sono le 4.
1: A volte basta qualcuno che ti incontri davvero. Per questo nelle strade di Roma circolano unità mobili che ogni giorno offrono ascolto, supporto sanitario, orientamento e aiuto concreto a persone migranti e a chi vive momenti difficili. Perché nessuno dovrebbe affrontare tutto da solo. LGNet 3, un progetto che porta i servizi direttamente dove servono, nelle strade, nei quartieri, vicino alle persone. Scopri di più su www.lgnetroma.it.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità? A difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza. La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

Invece in centro occupato, prima che in discoteca ci fossero i laureati. Fai prima sperare davvero che quando ti fotte le università varranno 10 dischi d'oro. Oh, sì. Se il chiodo fisso vedi solo più martelli. Ora non hai più amici, hai solo quattro fratelli. Capelli grigi e capisci non siamo eterni.

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale, se

gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

figata, ragazzi!

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascasse.

al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calvairate. Non ho visto nemmeno suo figlio.

0: starai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore non mi

0: C'è una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
1: Hot Block Radio.

stringhi pieni d'odio, meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani, occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso, conta, sotto un cielo grigio gli avvoltoi in ronda. Sopra un muro grigio vedi lampeggianti, noi siamo quelli che diventano fantasmi. Sono un cane randagio,

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. Summertime bitch. Yeah. Summertime bitch. Yeah.

E la dico a te, sì proprio a te, chiedo come fai a stare in piedi. Come se il vuoto in me non fosse altro che i tuoi problemi. Siamo io e te, ma non siamo noi, qua non crede se, ma la mia sete aumenta, ma che non rallenta. È vero, sono stato fermo un anno, penso che sia stato per quel guasto. Fanno fanni ma se premi il tasto, resta con l'anima dai cavi sparo. Tutto solo come un calimero, frega un cazzo del tuo piagnisteo. Giuro, lo ribato sto torneo, creo un intralcio e rispacco il tuo

solo mutato un poco più umano. Come se tornato a casa. Quella luce negli occhi tuoi la chiamo casa. Cara, quella luce che emani dagli occhi l'accuso. Scusa, se ti usa le volte

A jde to savač? Chvilku na jde to savač? Lucien, Anon, Blessino, Blessimo, Skow, Kirim. Yeah. Voglio il mondo sul mio palmo come il grande dittatore, ma ho fatto anche cose buone. Arriva il giorno che interrompo il discorso alla nazione, irrompo e faccio fuoco col calibro 9. Parlo poco e dico cose scomode. Savage. Morire in circostanze misteriose. Scommosso in quattro ruote, in corpo cocktail di droghe. Sono fuori controllo, non arrivo alla pensione. Mi mettono in croce, sono il bimbo del presepe. Super pasqualone, sono pieno di sorprese.

dance, pensa che figata. Resta una puttana, però almeno è emancipata. Sparo lunga gittata, penso in grande caps lock. Per le cazzate lo adblock, non torno mai broke. No, namo una tot con Anon Mask con, sembriamo black block. Voglio fare un threesome con la mia queen e il presidente.

0: Sono le 7 e 2 minuti.
1: A volte sembra che nessuno ti capisca.
2: Che tutto sia troppo.
3: Per questo nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto dedicato agli adolescenti di Roma per creare spazi di ascolto, laboratori creativi, sport, radio, incontri e nuove opportunità. Una rete di scuole,

0: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità, letta con gli occhi della psicologia, con Massimiliano Trusce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix.

0: fratello, bro, come stai?
1: Com'è, fra? Bene, tu?
0: Finalmente, bro.
1: Fra, sei un grande, giusto?
0: Ti mancavo, bro.
1: E anche tu, fra.
0: Ci vediamo presto,
1: fra. A presto, fra, ti voglio bene, grande cazzo, bro.
0: Pure io, bro.
1: È spaccato, giuro. Ciao,
0: vieni. Gang!
1: Gang!

Il suo ego alle palle, un tennista. Dice la sua parola è parabola, antennista. Sono stanco quando mi dici, sono triste. Ma me lo stai dicendo ridendo, è un po' triste. Pensi che i regali sono cani e fiori. Quando li hai neanche li guardi, sei superficiale. Nella stanza siamo insieme, ma restiamo soli. Mi vuoi bene oppure è solo

0: like it's hot.
1: Papá, no te hagas loquito.
2: Cooking soul.

Sono quello che ti uccide e poi piange per te, ma anche l'unico che ti legge il pensiero. Fottevo, non nego.

0: Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
1: Tutti i lunedì mattina, non perderti. Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Solo su Hot Block Radio.

0: slacking, never slacking, bitch smacking killer.
1: Bang, motherfucker. Boom, motherfucker. Step off my nuts, the 12 gauge. Prop your side, buster.
2: La mattina è difficile alzarsi? Non con Hot Block Radio. Ascolta il nostro morning mix tutte le mattine a partire dalle ore 7.
3: Yeah. Yeah. Brother Jen.

un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV, Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.com.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Stai ascoltando Morning Mix, un mix di hit per iniziare bene la tua giornata.

0: Morgane Lidon.
1: Inizia la giornata con il piede giusto.
2: Morning Mix.
1: Ogni mattina su Hot Block Radio.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la so.

0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Benvenuti in Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore.
1: Negli ultimi 6 mesi in Italia 3 aggressioni scolastiche sono state filmate e trasmesse in diretta su Telegram. Il 25 marzo un 13enne ha coltellato una professoressa di francese nei corridoi della scuola media di Trescore Balneario nel Bergamasco, mentre la scena scorreva in diretta su un gruppo chiuso. A maggio a San Vito Lo Capo nel Trapanese un 11enne ha colpito il professore di tecnologia. Il 18 settembre in un'aula romana un altro 13enne ha ferito la docente di storia davanti a una live seguita da almeno 5 utenti. La questione preoccupante è che in ciascun episodio la violenza nasceva già come contenuto da esibire e non come atto privato e irrazionale. È il teatro delle angosce perché, soprattutto il caso romano, fa ipotizzare agli investigatori l'ipotesi di un reclutamento da parte di ambienti suprematisti e accelerazionisti, ma nulla per ora collega pubblicamente i 3 fatti a un'unica organizzazione. Ma a un unico fenomeno digitale, sì, quello del nichilismo radicale. La storia si ripete 2 volte, stavolta però non c'è farsa, solo 2 tragedie. Tra il 2016 e il 2017 la vicenda della Blue Whale aveva già mostrato quanto un fenomeno digitale potesse essere autentico senza corrispondere alla narrazione che lo accompagna. Per dirne una, l'elenco dei 50 compiti in 50 giorni è stato rilanciato da un solo articolo della stampa russa e nessun suicidio è mai stato dimostrato come conseguenza diretta di quei gruppi. Eppure un promotore reale esisteva ed è stato arrestato nel novembre del 2016 e condannato l'anno successivo. Fu poi la copertura giornalistica a generare gli imitatori, adulti che replicavano il ruolo del curatore tormentatore, letto proprio su quei quotidiani che hanno rilanciato la notizia. Non una rete organizzata, dunque, ma un contagio narrativo. Le reti contemporanee, come 764, si distinguono per la natura del legame che creano con i loro utenti. La Blue Whale era una sfida a 2 con un traguardo finale. 764 è una community con un'appartenenza e soprattutto con una leva di controllo. L'adescamento avviene tramite premi nei videogiochi o finti interessi sentimentali e porta i minori in spazi privati, vi installa strumenti di tracciamento e trasforma il materiale già raccolto in uno strumento di ricatto. A sostenerla sono in gran parte minori, contemporaneamente vittime e carnefici. Non un percorso da completare, ma un luogo da cui uscire diventa sempre più difficile. In Italia una delle persone che sta seguendo più da vicino queste comunità è Serena Mazzini. Nel libro Il lato oscuro dei social network, come la rete ci controlla e ci manipola, ha analizzato l'economia della visibilità che premia i contenuti estremi e può trasformare anche la sofferenza in materiale da far circolare. Più di recente, insieme a Selvaggia Lucarelli, ha realizzato la docuserie Non c'è nessun messaggio, dedicata proprio alla radicalizzazione dei minori online. Presentandosi come una 14enne, Mazzini racconta di essere entrata in meno di 48 ore in un gruppo che praticava estorsioni online. Nella sua inchiesta pubblicata su Vale Tutto ha poi esaminato simboli, immagini e modalità di diffusione dei contenuti legati alle aggressioni scolastiche italiane. Il suo lavoro rende visibile un passaggio che la sola cronaca dei singoli episodi lasciava in ombra, dal contenuto pubblico al gruppo chiuso e dal gesto violento alla sua circolazione dopo che chi lo ha compiuto ha perso il controllo del suo telefono. Il meccanismo psicologico comunque non sembrerebbe originare dal ragazzo violento per natura, ma da una fragilità persistente. In tutti e 3 i casi italiani, infatti, emerge un disagio già segnalato tra famiglia e scuola, un rancore verso un insegnante preciso, una premeditazione che arriva a contare sulla non imputabilità sotto i 14 anni. Una non imputabilità scritta esplicitamente in un messaggio Telegram dal giovane di Trescore. Fragilità non significa però predisposizione alla violenza. La maggioranza degli adolescenti in difficoltà resta fuori da queste dinamiche, per nostra fortuna. Il quadro sostiene però l'ipotesi che in alcune community la sofferenza possa diventare una prova di appartenenza. Un gesto autolesivo, un'immagine, la capacità di sopportare ciò che gli altri non riescono a fare. Quello che fuori dal gruppo suscita allarme, dentro può ricevere attenzione e conferire prestigio. L'Institute for Strategic Dialogue ha osservato sia scambi in cui gli utenti gareggiano nell'esibire le proprie ferite, sia dinamiche in cui è l'abusante stesso a guadagnare notorietà attraverso il materiale ottenuto dalle vittime. Chi sta davvero mappando questo fenomeno oggi lavora quasi sempre fuori dai riflettori. Il quadro più organico arriva da Marc-Andrea Argentino, ricercatore del Canada Center for Community Engagement and Prevention of Violence, che a giugno 2026 ha pubblicato sul Combating Terrorism Center di West Point uno studio basato su 295 arresti in 33 paesi legati proprio al Com Network, definendolo 764 un ecosistema victim driven in cui status e identità si costruiscono producendo e diffondendo violenza senza un'ideologia coerente a monte. Sul fronte giornalistico invece è il Guardian che ha pubblicato un luglio un'inchiesta interattiva firmata da Ariel Bogle sulla gamification of harm, mentre in Norvegia la reporter di Aftenposten Ann-Marth Moland ha raccontato a Reuters Institute i protocolli che la sua redazione ha dovuto adottare dopo aver toccato il limite psicologico di essere entrati in contatto con un ambiente veramente violento. In Sudafrica la ricercatrice Isel van Ziel dell'Avert Research Network insiste sul fatto che questo estremismo nichilista non ha ideologia né programma politico. La violenza è il fine stesso. E la domanda utile per chi lavora con adolescenti, quindi, non è se internet stesso a renderli violenti, ma che cosa accade quando un ragazzo in cerca di appartenenza trova un gruppo che gli offre un'identità che è violenta. L'iniziazione di gruppo esiste da prima del web, ovvio, la novità è la scala e la portata del fenomeno e la persistenza del legame anche oltre al cellulare. D'altronde un archivio compromettente può fare molta più paura della morte. Intervenire significa allora lavorare su due fronti nello stesso momento. Sul piano della sicurezza, i familiari e la scuola dovrebbero prendere sul serio eventuali minacce, evitare interrogatori colpevolizzanti e coinvolgere rapidamente le autorità competenti. Sul piano clinico, i pediatri, i servizi sociali, gli psicologi possono valutare il rischio e attivare professionisti con competenze nel trauma o nell'abuso online, e la psicoterapia può aiutare il ragazzo a ricostruire fiducia, possibilità di scelta e legami alternativi, ma non può da sola neutralizzare chi lo ricatta. La scuola e gli adulti vicini restano decisivi perché la via d'uscita non sia soltanto la perdita di un gruppo, ma l'incontro con altri in cui si possa appartenere davvero senza doversi per forza fare del male.
0: Ci sono voci che restano in superficie e voci che scavano più a fondo. Storie che non cercano risposte semplici, ma domande nuove. Taccuini, uno spazio dove la psicologia incontra l'attualità, dove la mente si racconta attraverso esperienze, pensieri e contraddizioni. Con Massimiliano Truce, psicologo, giornalista e divulgatore. Una produzione Media Literacy Network.

0: ascoltato Taccuini, l'attualità letta con gli occhi della psicologia. Segui la newsletter Taccuini, gratis, anche su Substack. E approfondisci gli argomenti del podcast direttamente sulla tua mail ogni settimana.
1: Sono le 8:11.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, due punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre il ballottaggio. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CEI Cardinale Zuppi alla celebrazione ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni dalla sua morte, a intervenire anche il presidente della Repubblica Mattarella.
2: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, l'operatore sociale anti-litteram.
1: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti emesso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto.

0: Antonelli che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo, e la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi, Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti all'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Svegliati con Morning Mix. Morning Mix. Su Hot Block Radio.

Se c'è qualcosa che non va tu esprimiti, infatti sei uno dei miei desideri. Sto cercando soltanto di avere dei brividi, ma non è easy, siamo già freddi. Sti diamanti sono solo vizi, sopprimono tutti i cattivi pensieri. Forse ho trovato la mia miniera, è il modo di farla la mia

perdita di tempo. Tutta questa vita reale, questi cazzo di rap sui carcerati, le automobili modificate, non gliene frega a nessuno.

se tu vorresti bruciarlo, questa sera sono giù, neanche col micro ci parlo. Ferita aperta al pubblico, so che non guariranno ed è sbagliato pensare di essere quello sbagliato. Arde un fuoco che non riesco più a spegnere con le lacrime, né se sciogliessi un iceberg o prosciugassi il mare. Trascinavo i piedi stanchi su e giù per

0: Sono le 9.
1: Quando le strade parlano, noi le sappiamo ascoltare. Hot Block Radio, learn by listening. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, Roma. Rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che inventa la classifica mondiale a lunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Ogni giorno suono Hot Block perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono

0: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
1: Yeah.

0: real.
1: Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.
2: Look, huh? A little bitch? Woo! Look.

perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap. Zanaki.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. 2 episodi gravissimi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di 1 anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia 2 persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno 2 punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, 2 azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

Giovane uomo, coltiva il tuo talento. Concimalo con il sangue, innaffialo con le lacrime e il sudore, e dai tempo al tempo. E non predico, predico. Marrakesh, Big Saki, Kairos Music.

per loro erano solo spiccioli. Non lo giustifico, pure se eravamo piccoli. Ma che vergogna quel giorno in cui m'han beccato. Salita alla preside ed ero l'imbarazzato. Ladro immigrato, così m'ha etichettato. Come quel giudice al primo reato. Primo reato, mi ricordo l'estate. La tensione che sale mentre scendiamo le scale. Due agenti mi placcano, mi spingono e ammanettano. Io ero così piccolo che quasi mi si sfilano. Nessuna donna c'era quando era maltempo. Solamente quella che mi ha tenuto nel grembo. Le darò il mondo, diamo solo tempo al tempo. Le darò il mondo.

non lo so se tornerò in quelle strade che non sanno più il mio nome, in quelle case che non sono state case, in quei casini che non posso più aggiustare.

0: Fiorelli.
1: No, cerchiamo di raccontare il lato B delle cose in un modo abbastanza dark che ispira sia la letteratura noir che al cinema di un certo tipo, per raccontare un po' la parte più oscura di tutte le cose che succedono.
2: Ho una radio super figa, me l'ascolto per la vita.
3: Hot Plug Radio!
4: Cazzo, che figata, ragazzi!

0: know you for running errands. They know me for thugging. If they narrated my life, it'd be the story of a hustle. Moral of the story, all them corners you was cutting eyes, carrots in the bezel. Pointers on me bustin'.
1: Sono le 11.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
3: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Una sconfitta, una vittoria e un pareggio in tre gare di Nations League. L'Italia ci ha regalato tutti i risultati. Ultimo il convincente 1-1 dello Stade France. Una nazionale in evidente crescita cerca stasera la conferma contro la Turchia del traballante Montella. Linea Bologna.
4: L'appetito viene mangiando, si dice, e allora dopo la vittoria in Turchia e il pari che sa di successo in Francia, l'Italia di Roberto Mancini vuole finire in bellezza questa prima fase anomala di Nations League. La Turchia di Vincenzo Montella, a rischio panchina, è ancora a quota zero, paga assenze eccellenti per infortuni e squalifiche, ma il Mancio avverte.
5: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, perché la Turchia viene dalla sconfitta col Belgio. Insomma, non pensare che sia una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
4: Molti cambi rispetto a Parigi. A centrocampo rivedremo il giovane romano, davanti spazio per Cambiaghi, Scamacca e Vergara. È tornato a casa Moise Kean per il solito problema alla tibia. Bologna risponde, fino a ieri venduti 27.000 tagliandi, e Mancini, che qui è esordito a 16 anni, ha parole al miele per la città.
5: Io sono cresciuto a Bologna, quindi mi hanno cresciuto che ero un bambino, quindi io amo Bologna e bolognese. Quando sono qua è una cosa sempre importante per me.
4: Italia-Turchia inizierà alle 20.45 e sarà arbitrata dal polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
3: Stasera si gioca anche Francia-Belgio, ieri quarta vittoria su quattro gare per il Portogallo, 2-1 interno in rimonta sulla Norvegia, 1-0 in Galles per la Danimarca, Grecia-Germania 0-0, Olanda-Serbia 2-1. Serata decisiva per l'Italia Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18.30 a Pescara gli azzurrini affrontano la Polonia prima del girone. Serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto, ma anche un successo di misura potrebbe bastare per passare come miglior seconda ed evitare i playoff. In una gara condizionata da pioggia e safety car, parliamo di Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti al leader ereditato Kimi Antonelli, che allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura del motore. Le Ferrari, terzo Hamilton, quarto Leclerc. MotoGP, Gran Premio del Giappone, dopo la sprint Marc Marquez vince anche la gara lunga e riaccende la lotta per il mondiale. Lo spagnolo della Ducati è a meno 2 da Martin, seconda Motegi con l'Aprilia che piazza al terzo posto Bezzecchi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Yo, a scuola batti becco, in tasca battitura, polvere sul battiscopa, giovane kid batti strada. Cos'è la sicurezza? Non allaccio la cintura, con Caronte in mezzo al mare, un chilo e mezzo nella prua. E questa è la mia piazza, faccio base per altezza, per calcolarne l'aria, un'entrata, una certezza. Visto solo mazzate, che cos'è una carezza? Visto più mostri in giro che da B

0: degli attori.
1: Boom. Enigma. Cloaca. Salmo alle macchine.

0: Dove devo firmare per cambiare vita? Ho più di un tatto sulla pelle. In 10 in un B&B, ricordi il nome? Sgribazzi è fatto dal niente. Rechi in una cantina, un video col telefono, senza soldi e senza un manager. Porto avanti Nuova Sardegna, questo nome è una luce per la gente. E Nomone è mio fratello di sangue, sa che su di me lui può contarci per sempre. Fanculo i tuoi paragoni al tuo rapper preferito, non assomiglio per niente. Fanculo i tuoi TikTok, avrò perso, non la voglia di provarci nel mentre. Abituati a questa faccia, lo faccio finché non vinco mia ma non ha cresciuto un perdente. Ora questo è un mestiere, porto Cagliari sulle mie spalle. Questo peso mi rende differente,
1: lo sarà per sempre.
0: Come Peter e Mowgli lo faccio 24/7, lo faccio pure con la febbre. Un flow che ha fatto mille giri dalla sella del diavolo alla

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Game ain't about that no more. It's about product. Yeah. Product, motherfuckers. Product. Yeah. Product, motherfuckers. Product. Yeah. Product, motherfuckers. Product. Yeah.

E non credo che possa vivere in altri modi, scrivere in altri modi o fingere tipo i cantanti nuovi. Nah, cazzo mi frega di quello che dico nel brano.

Ora credimi pazzo, credimi stupido, bambina, credimi e basta. Una voce mi dice vai mettiti il passa, cammina e prendili in cassa. Sento fuoco che brucia da dentro la gola, un po' come bevessimo lame. Vita troia la fotto, però se mi fotte la

is hot.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
3: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre 2026, 9 mesi in anticipo rispetto alla scadenza legislativa. La decisione arriva dopo la schiacciata sconfitta subita la scorsa settimana in congresso, quando gli indipendentisti catalani di Junts, ritirando il sostegno al governo di minoranza di Sánchez, si sono uniti al Partito Popolare, a Vox, votando contro le sue proposte abitative. L'affossamento dei decreti legge sulla casa è avvenuto sullo sfondo di fortissime tensioni sociali dopo il clamoroso sfratto di Mari Carmen, la donna di 87 anni costretta a lasciare in barella la casa in cui era in affitto da 70 anni, un caso divenuto simbolo delle proteste di piazza e che ora Sánchez tenta di capitalizzare. Nel suo discorso ha promesso di rafforzare il sostegno pubblico e ha avvertito: è tempo di scegliere se retrocedere con l'ultradestra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
2: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
4: Sono Carla Deiseroth, Peter Higman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canal-orodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canal-orodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Dammi solo due parole e poi uscirò di scena. Perché sta storia mi ha esaurito e non sono più in vena. Se sono diventato un mostro, tu sei luna piena. E mo ti mangi le unghie a pranzo e vomiti per cena. Minacci di rovinarmi,

Grazie al cielo non mi manchi e sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia, il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro, la tua insonnia, il mostro che ti tiene sveglio e sano.

so più chi sei. E sarò l'ombra, il buio che ti porti dietro la tua storia. Il mondo che vedi da un vetro, la tua forma che copre d'oro ciò che è dentro la tua insonnia. Il mostro che ti tiene sveglio e

got me shell shot, feel good.

0: che figata, ragazzi!
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: sono le 14.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale.

0: approfondimenti sull'hip hop nazionale e internazionale. Seguici anche su www.hotblockradio.it e iscriviti alla nostra newsletter per ricevere aggiornamenti settimanali ed esclusive per i nostri lettori.
1: Ogni giorno suono Hot Block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

shit getting easy. Now what time it is? It's 8:13 a.m. I'm falling.

C'è una rete che unisce, ascolta e crea opportunità. Si chiama Aracne, la rete che include un progetto dedicato a bambini e ragazzi con disabilità e povertà educativa per costruire insieme percorsi di inclusione, autonomia, cultura, sport e partecipazione. Laboratori, attività creative, supporto alle famiglie, orientamento e tecnologie inclusive. Perché nessuno resti indietro. Aracne, la rete che include. Un progetto che mette al centro le persone e il futuro della comunità. Per maggiori informazioni visita www.aracne.eu.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.

Ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop. Non ci credi che la suono trap.

USA. Tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio.

0: shade. Ice cold lemonade. Summertime in the shade. Feeling like, feeling like. Ice cold lemonade. Yeah. Summertime in the shade. Ice cold lemonade. Feeling like, feeling like.
1: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia. Lo spegnimento degli altoforni entro fine ottobre era stato disposto lo scorso luglio in vista dell'udienza di Cassazione fissata al 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, è la motivazione dei giudici milanesi. Soddisfatti i legali dei cittadini di Taranto che hanno intentato la causa civile, mentre c'è preoccupazione per l'impatto occupazionale. E poi c'è la crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1250 lavoratori entro 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione, quanto emerso dall'incontro odierno al MIMIT con l'azienda e le parti sociali. Senza tregua il conflitto in Ucraina, un doppio attacco missilistico sulle infrastrutture di Kharkiv ha provocato 1 morto, 6 feriti e privato dell'elettricità oltre 22.000 persone. Il bilancio complessivo dei raid russi sull'intera Ucraina negli ultimi 24 ore è di almeno 5 vittime e 61 feriti. Ed è ancora tensione al confine tra NATO e Russia. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale, mossa che il Cremlino fa sapere di monitorare con attenzione. Ieri la visita a sorpresa del cancelliere tedesco a Kiev. Incontrando il leader ucraino Zelensky, Friedrich Merz ha promesso nuovi aiuti militari comprensivi di armamenti a lungo raggio. Peter Hegemann, George Nagel e Karl Deiseroth sono i 3 vincitori del premio Nobel 2026 per la medicina, 2 tedeschi e 1 americano che hanno individuato una proteina responsabile dell'attività neuronale e fondato la optogenetica. La proclamazione è avvenuta stamani presso l'Assemblea del Nobel del Karolinska Institute a Stoccolma, in Svezia. Sulla scia del pareggio conquistato a Parigi contro la Francia, la nazionale di Roberto Mancini conclude il primo miniciclo di Nations League affrontando a Bologna la Turchia, travolta 4-1 a Bursa. Tornano dal primo minuto Barella e il giovane Romano. In attacco spazio a Vergara e Scamacca. Ore 20:45 l'inizio. Ed è tutto, a più tardi. It's a fucking classic. It's a fucking classic and classic and classic. It's a fucking classic and classic and classic and classic and classic.

anni da buttare, adesso non ne ho. Testa su sta merda 24/7 come no. Investo su me stesso, faccio bankroll. Resto incorporato a sti palazzi, a queste strade come lo smog.

sanguina. E i pensieri mi mangiano la carne come Hannibal. Valigie piene di drammi davanti a un terminal. Che grido alla fortuna a squarciagola come il Carmina. Mentre qua fanno a gara per il ruolo di meschino. E

davanti un mare calmo, ma dietro un vetro infranto. Io ci rifletto intanto, metto la prima e parto. Mi chiedo sotto il trucco, nascondi quale inganno. E ti ho portato un pacco, bitch, buon compleanno.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.

0: τηλετόρι.
1: Misericordia, non ricordo più come provarla. Uno sveglio non ha gli occhi aperti per forza. Uno sveglio non parla. Se dovessimo fare gli onesti, potrei smettere di gareggiare. Io sono la penna che vorresti, ma che non sapresti come maneggiare. Sensi di colpa, ormai faccio fatica a contarli. Come gli occhi e le dita che mi hanno puntato. Come i soldi che ho perso negli anni. Dato te che sai accontentarti, voglio tutto, non quello che viene. Ho sentito che al mondo per ogni leone riservano almeno due iene. Spesso mi chiedo come ci si sente dentro ad una stupida lobby. So che ti specchi e ci arrivi da te che sei solo, come Bobby. Vengo da dove sti giorni col tempo ci sembrano ancora più vuoti. Col cielo grigio per sempre, così sono abbinati sti topi. Io dagli errori ho imparato a mie spese, forzato di pagare il prezzo. Se no finivo dietro ad un bancone in un risto per lavare il cesso. Se questa vita è puttana la fotto come fosse schiava del sesso. Mi ripetevo non salverai il mondo però almeno salva te stesso. Giuro mi spiace, ti farà più male dell'antrace. Quando scopri che chi ti dà corda fa circonvenzione di incapace. Musica pacco ma ottimo il marketing, ottimi gadget. Qua ci mettono contro per farci un dispetto e ci fanno un favore, ci alzano il budget. Vesto Rick Owens, specie quando è una giornata nera. Così ti fa capire l'umore, che alle volte è come un anatema. Tu chiamami Zala, chiamami Jay, senza problema. Sarò sempre un figlio di puttana, però non ho più serpi alla schiena.

Dirò la verità, a costo di attrarre il tuo disprezzo, di attirare una campagna di odio e di pubblica ostilità. Ma ognuno nel suo diagramma di flusso crede di essere nel giusto. Io col torto a questo punto un po' più affinità. E come sotto ipnosi scorro post su post della timeline. La sfida fuori è chi fa più show off, a chi è più borderline. Io non vorrei mai essere al tuo posto, io sono al tuo opposto. E francamente non ho scuse la merda che fai. Notti di noia, giorni con l'arsura in gola. Qualche scarpa nuova non rassicura né consola. Sei sempre alla prova e il presente ormai è vagliato al VAR. Rivisto all'amo viola, il passato non passa alla storia. Dal fiume dei ricordi nessuno riaffiora. Se l'hai già fatto, tocca che lo rifai ancora. Tra i pregi di chi ti ha promesso eterna gloria non ci sono né riconoscenza né memoria. Ma io ho ancora un asso nella mia manica. Non scherzare con la mia anima e non scherzare con me. No, ho un piano in testa però non ho fretta, che avrò pace oppure avrò vendetta. Non scherzare con la mia anima, non scherzare con me.

0: space flush, for mine's the taste. And mine is time, and mine is space. One rush of space flush.
1: Sono le 16:06.
2: Una comunità più forte nasce quando nessuno viene escluso. Con Aracne, la rete che include, nel municipio terzo di Roma, bambini e ragazzi con disabilità e fragilità educativa trovano spazi, attività e persone capaci di accompagnarli nella crescita. Laboratori creativi, radio, sport, supporto alle famiglie, orientamento e inclusione. Una rete vera, fatta di scuola, territorio e relazioni. Aracne, la rete che include, perché ogni talento merita di essere ascoltato. Scopri di più su www.aracne.eu.
3: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
4: Buon pomeriggio da Nicola De Muro. Far West intorno all'ora di pranzo sull'A14 tra Foggia e Cerignola, dove una banda di uomini armati ha assaltato un portavalori, esplosi diversi colpi d'arma da fuoco. Per coprire la fuga i malviventi hanno gettato chiodi sulla strada e dato alle fiamme alcuni mezzi. L'autostrada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia. Non si sa se l'assalto sia stato poi portato a termine. Nuovo inciampo nella crisi dell'ex Ilva. La Corte d'Appello Civile di Milano ha ribadito lo stop per l'area a caldo dello stabilimento di Taranto, respingendo il secondo ricorso d'urgenza di Acciaierie d'Italia. Nella sentenza i magistrati hanno ribadito la preminenza della tutela della salute rispetto agli interessi di natura finanziaria, confermando lo spegnimento degli impianti entro fine mese in vista dell'udienza in Cassazione del 20 ottobre. Cresce però la tensione sul versante occupazionale, dove l'indotto prevede circa 2.500 possibili esuberi. Altra crisi aziendale, passi in avanti nella trattativa Electrolux al Mimit. Il gruppo svedese ha ritirato il piano di 1.450 licenziamenti unilaterali, orientandosi verso un piano triennale di uscite volontarie e incentivate per 1.250 dipendenti, affiancato dall'uso degli ammortizzatori sociali. Il ministro Urso ha garantito il sostegno statale. Resta critica la situazione in Ucraina. A Kharkiv un doppio blitz missilistico ha colpito impianti strategici e aree abitate, causando 3 morti e 25 feriti e lasciando oltre 22.000 utenze al buio. Intanto l'Estonia ha spostato truppe al confine con la Russia, movimento monitorato dal Cremlino, mentre dal Bundestag la difesa tedesca lancia allarme su rischi di escalation, citando presunti sabotaggi a Lipsia. Il premio Nobel per la medicina 2026 è stato assegnato all'americano Carl Deisseroth e ai tedeschi Peter Hegemann e George Nagel. L'assemblea del Karolinska Institute di Stoccolma ha premiato la scoperta della proteina canale attivata dalla luce, ricerca fondamentale che ha aperto la strada all'optogenetica. Stasera alle 20:45 la nazionale italiana guidata da Roberto Mancini torna in campo a Bologna contro la Turchia per il ciclo di Nations League dopo il successo a Bursa e il pareggio a Parigi. La formazione azzurra vedrà il rientro di Barella e Romano a centrocampo con la coppia d'attacco composta da Vergara e Scamacca. È tutto, a più tardi.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
2: Ogni giorno scorre forte, tra video e notizie. Ma chi dice la verità? Chi ferma le menzogne?

Flex. Su Hot Block Radio. Sta per cominciare American Burger. Il rap americano. Aggiornato. Ogni settimana.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.

0: fly.
1: Land of the trees. Rocky, don't be dumb, my G.

0: Bentrovati da Gianni De Gaetano. I giovani azzurri di Belle Speranze hanno restituito linfa alla nazionale offesa dalle ripetute onde mondiali. Il ritorno di Roberto Mancini ha riportato entusiasmo, spirito di appartenenza, più di tutto gioco e risultati dopo il debutto shock con il Belgio. Ipnotizzata in quel di Parigi la Francia di Zidane, l'Italia torna ad incrociare in questo scorcio iniziale di Nations League la Turchia, annientata lunedì scorso a Bursa, che ha messo Vincenzo Montella sulla graticola. Ore 20:45, stadio dall'Ara Stracolmo per la rivincita con i turchi. Linea Bologna.
1: L'anomalo mini tour de force targato Nations League questa sera volge al termine. L'Italia, attualmente terza nel suo girone dietro Francia e Belgio, affronta a Bologna la Turchia del traballante Vincenzo Montella, ancora a quota zero. A Bursa finì 4-1 per noi, ma Roberto Mancini non accetta cali di concentrazione.
2: L'errore è quello di pensare che possa essere una partita semplice, noi dobbiamo cercare di approcciarla veramente bene.
1: Molti i cambiamenti questa sera rispetto al pari pieno di cose di Parigi. Assente Ken, tornato a casa per un problema alla tibia. In attacco Scamacca, titolare con Pio Esposito in panchina. A centrocampo torna Nicolò Barella dopo l'esclusione dal gruppo presente in Turchia e la panchina in Francia. Ma per l'interista, campione d'Europa con il Mancio nel 2021, nessuna polemica.
3: Io non vedo qua scritto nazionale italiana Nicolò Barella, vedo nazionale italiana. Quindi logicamente è un dispiacere non giocare, però io sono disposto per la nazionale a giocare 10, 15, 20, 30 minuti, quelli che sono, anche uno.
1: Dall'Ara vicino al sold out, fischio d'inizio alle 20:45, arbitra il polacco Marciniak. Da Bologna Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
0: Aspettando la nazionale maggiore, serata clou per l'Under 21 nelle qualificazioni europee. Alle 18:30 a Pescara, gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia. Prima nel girone serve una vittoria con due gol di scarto per il pass diretto ed evitare i playoff. Basket, un doppio posticipo conclude stasera la seconda di Serie A, 20 Cantù Udine alle 20:45 Verona-Milano. Tennis, dopo aver battuto Zverev, che salva anche il numero 1 di Sinner, il 39enne Djokovic vola in finale a Pechino, dove troverà l'australiano De Minaur, e lo fa sbarazzandosi del russo Medvedev, che sotto 7-5-5-3 è stato squalificato per aver colpito con la pallina involontariamente uno spettatore in prima fila. A Tokyo, finale Alcaraz-Lechka. Ed è tutto, buona serata.
4: Online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
5: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

non era in programma così in questa maniera, ma Torino, Milano, a sto punto. Ricky, Luca, Mauro, mic check, fare rap non è obbligatorio, lo sapete molto bene anche voi, hard workers.

0: cielo mi spengo da solo, come una stella. Da quassù anche sta terra sembra più bella. Ho detto sembra.
1: Sognavo indipendenza.

per sta merda scappo dal garage. Se rappi tu mi tappo le orecchie, e se rappi le mie brand damage. Adesso che vinco è claro, ma lo stesso spingo piano. Sta trovo le lasbo, ma non faccio il ricottaro.

que sos, scuza-mă, solo, pardon. Sta merda profuma, j'adore. Adesso da un pezzo non mi spacco, ma spacco ogni pezzo a tal punto mi fanno chapeau. Adesso che vinco è claro, ma lo stesso spingo piano. Sta tro, vuole la sbo, ma non faccio ricottaro.

Yeah, yeah, cosa voglio da te dire niente. Sui tetti dei palazzi c'è neve. Si scioglie nell'attimo in cui il cielo lacrima, non può piovere per sempre. Stai mentendo, lo vedo da come ti cieli, da come hai impostato il discorso. Per ogni vincitore che vedi c'è chi si sacrifica dietro che perde. Ho vissuto momenti da movie, finti nel quartiere sono bravi attori. La pianta si arrampica sopra i lampioni, nel buio a me sembrano mostri. Sicuro solo che la pace la troverò il giorno che sarò una scritta sopra la pietra. Porta il tuo culo, a me non interessano i fiori. Finché non appendo le collane al chiodo userò le rime per sentirmi meglio. Che se manco lo studio 3 giorni di fila comincio a sentirmi morire dentro. Sto pensando talmente a me stesso che quando mi parla mi scambia per sordo. Che ho le palle, si sente dal tono che il drip è italiano.

0: Puoi dipendere sempre, solo un colpo da mettere a segno, solo una chance, uno su uno. Ho passato un casino di tempo nella città, muro per muro. Sono attivo 24/7, sveglio per rendere vero il mio sogno, per essere quello che sono senza che mi cambi nessuno.
1: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet.
2: A Roma, unità mobili attraversano la città per offrire supporto, ascolto e orientamento a persone migranti e a chi vive situazioni di fragilità. Un aiuto concreto, vicino, umano, per costruire insieme percorsi di inclusione, salute e dignità. LGNet 3, la città che incontra le persone, dove sono davvero. Per maggiori informazioni www.lgnetroma.it.
3: Sono le 18.
4: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: degli attori.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha annunciato elezioni anticipate per il 29 novembre, anticipando di 9 mesi la fine della legislatura, dopo la bocciatura dei decreti sull'emergenza abitativa. La caduta della maggioranza è stata provocata dall'alleanza degli indipendentisti catalani di Junts con il Partito Popolare e con Vox. Il governo aveva varato le misure per rispondere alle imponenti proteste di piazza per il diritto all'abitare, esplose in tutto il paese. Entra nella fase decisiva l'iter della legge elettorale alla Camera, giunta all'esame della terza lettura. Il governo ha posto la fiducia sui primi 3 articoli del testo, blindando l'impianto del provvedimento in vista del voto finale previsto per giovedì. In aula le forze di opposizione attaccano la riforma, in particolare sul premio di maggioranza e sulle norme sulla presentazione delle liste ritenute penalizzanti per il pluralismo democratico. Nuovo incidente sul lavoro. Un operaio di 59 anni di origine albanese ha perso la vita in ospedale a Cesena, dove era stato trasportato dopo essere precipitato dall'impalcatura nel cantiere dove stava lavorando, nel Riminese. E ci sono 3 indagati per la morte di Salvatore Calignano, l'operaio di 61 anni morto domenica in ospedale dopo essere stato trovato gravemente ferito in una strada isolata di Caivano. La vittima, nella stessa mattinata, aveva raccontato alla moglie di essere a lavoro su un tetto e prima di morire era riuscita a dire ai soccorritori di essere caduto da una scala. La procura di Napoli procede per omicidio colposo. So che il perdono non si può pretendere, mi assumo fino in fondo le conseguenze per il dolore che ho causato. Così oggi in aula a Milano Gianluca Soncini, il 52enne accusato di aver ucciso la compagna Pamela Genini, 28 anni, con oltre 70 coltellate. Ha chiesto scusa alla famiglia. Scuse e dichiarazioni tardive che respingiamo al mittente, la replica della madre della vittima. Aspettando la nazionale maggiore alle 20.45 a Bologna contro la Turchia per la Nations League, serata decisiva anche per l'Under 21 nella qualificazione europea. Dalle 18.30 a Pescara gli azzurrini di Baldini affrontano la Polonia, prima nel girone. È tutto, a più tardi.
2: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi. Zainet. Hop, lock.

Hot Block Radio. The block is hot.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Stress, ansia, ti senti fuori posto?
3: Non restare da solo.
2: Con Sblocchiamo il Futuro trovi spazi d'ascolto, laboratori, radio, sport, creatività e persone pronte ad ascoltarti davvero. Scuole, educatori, psicologi e ragazzi insieme per costruire nuove possibilità. Qui la tua voce conta. Il progetto è già attivo nei quartieri di Roma. Entra anche tu nella rete.

0: For what?
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
2: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una 40 di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
3: L'economia.
2: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: inchiodati alle abitudini.
1: Lavori utili
0: col sole, coi fulmini.
1: Legami futili
0: ammaccati come vecchi pugili.
1: Legumi rudeli,
0: perché gli ultimi saranno gli ultimi.
1: Mutui verdoderi.
0: Mangiamo scatolette, guidiamo scatolette, viviamo in scatolette. Forza che oggi è lunedì. Guidiamo scatolette, viviamo in scatolette. Forza che oggi è lunedì.

0: stretch who?
1: Fuck
0: out. Aspetta bro, giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona, wesh la zona.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.

verso. Ponte di ferro, fra le fiamme ci passo attraverso. Un altro passo, ma ancora non afferro il senso. Dimmi quello che ti piace, che io non lo so. E dimmi quello che vorresti, che forse ce l'ho. Poi dimmi se queste parole, almeno un po', ti consolano da un mondo che ti dice sempre no, zio. E sto discorso adesso suona come un addio. Sarà che non ho un posto mio, che non ho un dio. Ma trovo squarci di poesia nello squallore. Per sta città resta odio, amore, odio.

è svegliato a Roma. C'era il silenzio delle strade, il caldo che divora. C'era profondo smarrimento perché ci si ignora. Perché qui siamo tutti presi dalla nostra storia. Prevarichiamo di continuo perché qui si sopravvive solo se si passa sopra gli altri senza farci dire da nessuno se è la cosa giusta. Fammi benedire da San Pietro in persona prima che possa morire dal giardino degli aranci. Mi ti immagino puntino che si muove tra le strade in mezzo al traffico, dal centro alle borgate, da periferie lasciate andare a fondo come se una vita avesse più valore delle altre. Dal Gianicolo i miei occhi su Regina, da un vicolo di Roma una cantina, dalla base fino a sale in cima, dalla coscienza che sta città è morta dentro. Siamo il defibrillatore, la riporta in vita. E nei quartieri stanno già imparando il pezzo che è già un manifesto. Ho messo Roma insieme e questo non ha prezzo. Porto tre re senza corona sullo stesso pezzo. Porto la pace, niente fai, in segno di rispetto.

0: trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!
1: Does my hair look beautiful? Do my look right?

0: Sono le 20.
1: Con l'applicazione di Hotblock Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni. Tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito. Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop

0: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sánchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sánchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
1: L'economia.
0: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi. Electrolux, la multinazionale svedese, ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7%. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sánchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.

0: rock is hot.
1: Bella per Hot Block, arriva in Italia ragazzi, spingere la shit come si deve sempre.

0: Zainet.
1: È online il numero di settembre di Zainet, la rivista mensile da 28 anni nelle scuole superiori italiane. Sfoglialo nella versione web sul sito www.zai.net e cercalo in formato cartaceo in tutte le scuole superiori italiane. Questo mese, attualità, criminalità minorile e baby gang. Scuola, pronti, partenza e via! Scienza, la nostra eredità digitale. Progetti, a teatro per conoscere se stessi.
0: Zainet.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: tutti gli attori.
1: E hey yo a tutti i Technolovers all'ascolto, qui a me 2.0 che vi parla, il Techboy. È appena uscito il mio nuovo EP, si chiama Test Tape, puoi trovarlo da oggi in alta rotazione su Hot Block Radio. Let's

Mio bro ha preso un biglietto diretto senza ritorno. Per colpa di quel cash tu t'acqua la merda attorno. Facessi la nostra vita tu non dureresti un giorno. Altro 75 sbiro ti lascio un autografo.

0: una radio super figa, me l'ascolto per la vita. Hot Black Radio!
1: Cazzo che figata, ragazzi!
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito!

Gli ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

capire è un compromesso, che impariamo a non soffrire per riprenderci il permesso. Alla fine puoi guarire quando scopri che il dolore è un altro modo per tenere stretto ciò che abbiamo perso.

0: Λιετόρι.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.

0: G1.
1: Per cominciare Classic, i grandi pezzi della storia del rap su Hot Block Radio.

0: bouncing.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Con l'applicazione di Hot Block Radio puoi ascoltare i podcast delle trasmissioni, tutto il rap nazionale e internazionale selezionato per te dalla nostra redazione. Scaricala subito.
3: La Francia non è mai stata più vicina.
4: Dalla non è mai stata più vicina.
5: La voix des quartiers, il meglio del rap francese.

0: Sei una leggenda, impara a leggendare.
1: Cos'è la tua leggenda? Ma ti raccontare dei secoli, dei secoli, dei secoli, dei secoli.
2: Like, it wasn't nothing that was gonna stop me, like,

Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana. When I get home.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Ogni giorno i ragazzi navigano tra social, video, notizie e intelligenza artificiale. Ma chi insegna loro a riconoscere la verità, a difendersi dalla manipolazione, a usare i media con consapevolezza? La Fondazione Media Literacy promuove educazione digitale, cultura critica e formazione per le nuove generazioni. Con il tuo aiuto possiamo portare questi progetti nelle scuole e tra i giovani. Fai una donazione ora su www.medialiteracy.it. Fondazione Media Literacy. Un'informazione libera e garanzia di democrazia.
2: Non perderti le ultime novità, le news e gli approfondimenti sull'hip hop nazionale.

0: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.
1: Metro.

0: think I would call it a dance.
1: È mezzanotte.
2: A volte basta un ascolto, uno spazio sicuro, una possibilità per cambiare il futuro di un ragazzo. Nasce Sblocchiamo il futuro, un progetto che mette in rete scuole, educatori, psicologi, famiglie e giovani di Roma per combattere il disagio adolescenziale e costruire benessere, relazioni e partecipazione. Laboratori, sportelli d'ascolto, radio, podcast, sport e attività creative, perché nessuno resti indietro.
3: Il futuro non si aspetta, si costruisce insieme.
2: Sblocchiamo il futuro.

Da torno e vedo triplo, ma so già la strada. È un brutto destino, se esiste il karma. Non vogliono farmi ritornare a casa. Non ho una guerra, un sasso contro un'arma. Fanculo il Mac, fanculo Starbucks. Sono le tre, vedo la Via Lattea, ma mi sento solo dentro sta gara.

0: degli attori.
1: Okay, yeah, bam.

0: Stai ascoltando Dieta Mediterranea.
1: Lascia free to my show. I miei.

0: passa una bella.
1: Ci sono ideali supremi che brillano dentro di noi, sogni e desideri così puri, così intensi, che la loro sola esistenza ci ispira senza mai poterli afferrare davvero. Essi sono un richiamo costante verso l'alto, una promessa di qualcosa di più grande che guida la nostra strada.

siamo vestiti da rapper.

Aspetta bro, giusto ieri stavo scrivendo 64 barre. Wesh la zona.

0: pay.
1: Il tuo patrimonio attuale è di 10.546.050 euro. Senza contare quelli seppelliti.
0: Ai, nuovo disco, Lamborghini chiodo fisso. Appena un attimo la compro, mica me la fitto. Se non c'è più nelle foto, forse mi ha tradito.

Quando al compagno di mia madre non bastarono le parole. Io avevo 9 anni e stavo già imparando a odiare. Lui la spinse contro il tavolo, io spiavo dalla sala. Avrei preso un candelabro solo per spaccare il cranio. Chiamai mio fratello giusto in tempo, prima che ci ricascassi.

sparisco da mia madre, solo per credere a una cosa impossibile. La più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui ho condiviso morte. Parlo di quell'amico di cui mi chiedi sempre quando mi becchi in giro se amavi. Il 2016, il giorno in cui mi ha tradito anche Calveirate. Non ho visto nemmeno suo figlio nascere.

0: Vai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogni sessuali, ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra. Mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva regole. L'amore

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

ogni giorno suono hot block, perché mi fa stare in up. Non mi fermo se non metti un drop, non ci credi che la suono trap.

Rap USA, tutto il rap americano più figo selezionato da Hot Block Radio. Yeah.

0: sono le due.
1: C'è un'Europa che si costruisce ascoltando le persone. Nasce Ways of Europe, il progetto europeo che unisce cittadini, giovani, culture e comunità per immaginare insieme il futuro dell'Europa. Eventi, incontri, arte, partecipazione e dialogo, perché ogni voce conta. Ways of Europe è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma CERV Citizens, Equality, Rights and Values. Segui il progetto su www.waysofeurope.eu.
2: Hot Block Radio ci tiene all'ambiente e ha fatto una scelta strategica per contribuire a limitare l'inquinamento e per proteggere il nostro pianeta. Trasmette quasi esclusivamente in tecnica DAB e DAB+. Il Digital Audio Broadcasting, abbreviato in DAB, ha una minore influenza o assenza di interferenze sul segnale, permette la ricerca automatica della stazione in funzione della posizione del ricevente, che si traduce in minori costi sull'impianto, migliore qualità di trasmissione e un significativo risparmio energetico. Fai una scelta consapevole, ascolta Hot Block Radio e aiuta l'ambiente.

0: Medioranzia di democrazia.
1: Hot Block Radio, la tua dose di rap quotidiana.